0: quedava in fretta del nuovo e del servo smarte. Sulle tasche di giornale e la barra, che sta creando il PC, hai visto lì che sta creando il concetto.
1: Je vous remercie de votre attention.